0: Perdite ma c'è posso, ci pensiamo a un cima che era caro con la cina che uscì fuori in Italia, mi diceva un pesce che si radia che vuoi, era, vai.
1: De tarde en tarde, de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde, las dedicatorias en La Voz del Valle de las Uvas con Mariluz Cremades.